Greatest Days in Battle. Madonna, con essere giovani. Una bel take. Ci sono l'ambodito. L'ambodito. Che se ci nomi.